0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Preghiamo in questa celebrazione per Suor Elvira Pirovano. Riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi, donaci il tuo aiuto, perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal primo libro dei Re. In quei giorni il torrente, nei cui pressi Elia si era nascosto, si seccò perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone. Ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
0: Risplenda su di noi, Signore,
1: la luce del tuo volto. Quando ti invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia. Nell'angoscia mi hai dato sollievo. Pietà di me, ascolta la mia preghiera. Fino a quando, voi uomini, calpesterete il mio onore, amerete cose vane e cercherete la menzogna? Splenda su di noi, Signore, la voce del tuo volto. Sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Tremate e più non peccate. Nel silenzio, sul vostro letto, esaminate il vostro cuore.
0: Risplenda su di noi, Signore,
1: la luce del tuo volto. Molti dicono: chi ci farà vedere il bene, se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto? Hai messo più gioia nel mio cuore di quante ne diano a loro grano e vino in abbondanza.
0: Splenda su di

Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via, calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo, ma non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». Parola del Signore. Il Vangelo di oggi ci rivela chi siamo. Gesù usa due immagini molto efficaci, il sale e la luce. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Non dice spero che un giorno lo diventiate, dice voi siete, siamo già. Infatti Gesù è preoccupato che noi diventiamo sempre di più ciò che già siamo. C'è il rischio infatti di smettere di essere sale e smettere di essere luce. Così il richiamo del Vangelo di questa mattina arriva dritto dritto al cuore. A che cosa serve uno che smette di essere ciò che è? Non ci si accorge più di chi è, e lui il primo a non sapere più chi è, e anche gli altri si accorgono perché non porta niente di nuovo, fa le cose che vive la vita che vivono tutti. Allora chiediamo questa riscoperta di ciò che siamo, perché il battesimo ha inserito nella nostra vita questi doni di essere sale, cioè di dar sapore alla vita, e di essere luce, cioè di introdurre uno sguardo luminoso, nuovo, su tutte le cose, che non siano solo parole queste, ma la realtà dei fatti per ciascuno di noi. Viviamo questa giornata chiedendo alla Vergine Maria proprio questo dono, di scoprire sempre di più chi siamo, che sapore do alla vita, che luce introduco, che cosa, che novità porto dentro le cose di tutti i giorni. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te. Diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto sei tu, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi, per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Ragazzi, che l'oratorio ogni giorno avrà delle proposte, giochi, la mensa, la gita, la piscina, eccetera, eccetera. Ma se uno davanti a tutte queste cose non è presente lui, non serviranno a niente. Quindi oggi, che è il primo giorno, è il giorno più importante. Oggi è il giorno più importante, perché uno deve decidere come iniziare queste settimane. Nessuno può decidere al nostro posto, eh? Cioè non è che qualcuno può venire lì a dirci, guarda, decido io per te. No. Ciascuno deve decidere per sé. Tutti, eh? Tutti. Animatori, adulti, io, tutti. Non c'è qualcuno che può dire, io sto qui, guardo quello, è una cosa che riguarda gli altri. No. Siamo tutti coinvolti, ciascuno deve decidere se viverlo in modo bello, sincero, vero, o se fare il furbo, fare le cose male, parlare male degli altri, pensare di essere lui quello che ha capito tutto, eccetera, eccetera. Ok? Allora, tutte le cose che avete detto sono importanti, chiediamo bene questo dono, ma a chi possiamo chiedere un dono così grande, secondo voi? Ci mettiamo d'accordo noi e troviamo un modo per ottenerlo? A chi possiamo chiedere le cose più grandi? A Gesù. Iniziamo la giornata qui per questo, perché abbiamo la grande fortuna di avere qualcuno a cui chiedere le cose più grandi. Adesso, attenti a me, 10 secondi di silenzio. Silenzio è una cosa molto difficile perché non basta star zitti. Silenzio occorre che sia dove? Nel cuore. 10 secondi di silenzio vero, in cui ciascuno chiede questo dono a Gesù per sé. Poi lo chiederemo tutti assieme. Ehi, ciascuno decida. C'è tempo per ridere dopo. Ehi, 10 secondi di silenzio serio. Si deve sentire quasi i battiti del cuore. Proviamo?

0: Ci alziamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Vieni qui a dire a tutti perché stai ridendo? Sì. Guardate che ridere durante la preghiera è la cosa più grave che possiamo fare durante l'oratorio, perché prendiamo in giro Gesù. Ci sediamo. Senza tirare tutto sulla panca. Conosceremo anche un amico che ha a che fare con la scritta che avete sulla maglietta. Cosa c'è scritto sulla maglietta? Bella Fra, chi di voi sa già che cosa vuol dire? Vediamo.
1: Francesco.
0: Sta per Francesco? E chi è Francesco?
1: Francesco è un santo.
0: È un santo. Chi di voi si ricorda in quale anno ha vissuto? Ieri, l'altro ieri? Quanto tempo fa?
1: Un sacco di tempo.
0: E un sacco di tempo? Non...
1: È vissuto nel 1188 fino al 1224.
0: Lei chi è, scusi? Va bene, siamo nel 1200, tantissimi anni fa, però vedete che è ancora presente oggi. Allora, lo conosceremo quest'uomo così importante, perché secondo chi di voi sa, visto che siete così preparati, come mai quest'anno l'amico che starà con noi è San Francesco? Cosa c'entra San Francesco quest'anno? È il patrono d'Italia, ma perché quest'anno facciamo l'oratorio feriale su San Francesco? Cosa c'entra? Perché quest'anno sono 800 anni dalla sua morte e perciò è un anno molto importante per questo, va bene? Ottimo.

0: prima e seconda elementare in silenzio, escono dalla chiesa e scendono in salone con i loro animatori, che non sanno chi sono, perciò prima e seconda superiore, insieme alla prima e seconda elementare, scendono in salone. Seguite i vostri animatori di prima e seconda superiore.
1: No, ma fai. Tu devi andare, ma vai.